La danza della Tarantello è legata alla bilo di Tarente e avesse la Tarentulo che si dice che quella danza ne pudio gari la musegados. Danza tradizionale appoggiata su una musica originale del sud Italia. Se danza in redun, senza contatto corporale tra i danzieri. Si dice pizzica di laipuios e tamburiata in campanile.

Nome na fema, na mesa, safana, na faro gelo, lá janta stanna. Mago malizia lo pescatura, mentre che balla da fa l'amore, non è soltanto pazziarella, la tarantella, la tarantella. Non è soltanto pazziarella, la tarantella.

Ah, vorrei essere no marinara, quella che spassa che è tanto cara. Mi sa sta ghiaia, mo con piacere, ci piglia ramma tutte le sere.

Michel Emma, a questo canzone conto la nascenza della Bibbia di Napoli e bacchi i turchi che arrivano e che descubrissero un nubilo fantastico!